而家嘅假日我需要不断不断咁加班，有时候为咗小朋友都唔可以出去玩，咁就轮到老公吐槽我唔陪佢出去玩啦。我发觉我有啲向后褪，老公有啲向前，我哋两个慢慢慢慢咁揾翻嗰个相交点啦。婚姻就系咁咯，你有你嘅，我有我嘅，但系都有我们嘅。